0: live in the mix.
1: The heartbeat of the kingdom.
2: Humanati man. Ay humanati. Ay humanati. Humanati. Humanati.
3: Humanati. Music right now.